Vavivianga musical manava nga luenga ina ua tois fulmal tasi minuti on talo lima toi fatalo fati atu ene fu vangal fiafi kian el valvalu tesi maliva win famal mo ya pe maua fu inale nila laule tio fafonfonga ya vavifi atu tato proclame mo ene fu ia so lulu tauta ia ea ila touto ai tau lumal manuia ima ota malawa ya fa maloa fu ta watai mal fatotoa ya wafu tuti mafaiva la tofu lo fenga pe mga luenga ya malo fa malolos ne utatu ye nga tonu le mufo o neva ya so fi au mga luenga ya alo fangi pe le tua to taimi to le yaso ya ma ma we pe nale ni la mumulia o e musical mana vo nga luenga fa malo fo tapo inga so tatu tonu ya o fo no fenga i mal fai o nga senga o le nea fi fi ya kian el valvalu tesi maleiva a famo ya fa penan fa malo si au ya to fa lo tele ya to wa to no ma twa e le la va ya ani le on a fighting our singer ya wa fu la u fa nga lo nga ai wo to titi to ai to no ya mal manu ya fo ni fo ya fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa f

sa ma su su tu mua ma toi fape mai. Ele ilo lava, ele ilo le lei lava, ta pale. Ete ilo le lei lava, ta pale. O te le fata mala ele fainga o me aia o matua. Ae tusa po le ale le lei fea o se mea o te faia. E fai tio lava lo tina. Wa tau le ma fai neona tau tala tu mua le tangi. Ae nofo lava ta pale. Ta alofa isi o tina i savai. Na fai mai lava ia te au. Ae nei au te polonga ilo wa inga. Ae au te le ifa alongo iai. O lo ua lofa ia te oe. Ele ai lava se tala ta pale. A ua tua e lunga ua fufulu le mala malama o le mori tu. Lea e siri le tala i lunga e o le pusa. A ele e palapala le mala malama. Ma ele o se teimi lea e fufulu e ni mala malama. Sa ato e tango ua so ona faa maulu ilona la au toe toe lava a tae hai. Ole nei e tau tau fiofi le ita o tapale. Ole a foi ua matua atu. Ia lava luna loto i upu ala na ava. A wae mo i lava si teine. Ole te mitonu le nana wala au mai eisi moli. Au mai le apa fafano. O fea ni me fai fai fe au ono atu le ai le nofo nofo mai na. A o ai ava aia mea ia. Na tua e lunga tu mua tango ele apa masa valilo ele falitele. Aal taimi le nā na tango atua ilo ta pale se i maile mori tū ilo na fata ile tala atua wato nuti li li ilungo le ulo. To yoso ma ilalo ato le ulo ma le titata ma le apa faisaka. E tau ua ua maile ti ale a e ta vae e ta pale. E feoso fa isolo le saveu ma ote ote. Ae apa atu ta pale ila na naifi ma le amu, ole a sa vali le ala atua ole nuu. Ae tau nuu mai loa, lona to alua matangi. Ua tango mai, ua tau uu le lima o ta pale. Na toi ato e ta pale le amu i tua fale ma tuu le saperu. Ae nofo i tua ole pusa ma faasanga e i tua fale. Sa nofo tu mua i tutono lola fale. Mata solo ai lava mata fongi le isu. E umi lava e le aise isi e tautala. E o ele lo matua, ua na o na tu wae, ua ta aifala i tutonu le falikele. A ua le aise tala e fai, ina ua va ai mai, ile feto nginga o mea e tapale. Na taufeo lolo le ita o tapale, ona fa apeane lea ilo nato alua. Ta pena ta mea. Ao o ele masina lea pe a alu le sopo le ufei ngā ruenga o le vaafai. Ona ta o ai lea. Ta o i savai e tausi au matua. Ua toititi ona tupu leo se fara ve lave ya te oe o le nae te mamafa. Ele i tau nuu ona o i savai i le teimi lea. Ona o tu mua lava. O le manatu o siteine. Ao. Ona fa pea fu ilia o le lo o matua ua nofo matae nai ta pale i savai. Ae le ai se isi e tautuaina la ua. Ae tasi le mea mana o iaitu umua o le fia alu le ilona ainga e fana wai pe a oo ina tala manuia lona mai. Na tusa ai ma le finangalo o le atua. Ae o lava fo ilia mo moonga e ma lie lava tu umua peo pele ai. A e fia nofo lava ia ele mea e iaila na tani. O le loo matua lava o si mori. A o ia e fia fia lava ile a inga male nu o tapale. O le itala a leo tapale matau o isa vai i malono to alua. Na faa longo loa ia ele loo matua o na toe fai mai lea. O le amana ia fua e tapale o lana ote. A o ia e alofa lava ilo nito olua. Po ole a ola i savai. A eva ai mele nuu ua. Tia ila ua maritoya ina. Peisea i ua angaleanga. O na paula vao ia. A e a umafoilo na ita ua uma. A e a ola i savai.